0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

0: Free Radio, Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: domenica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Free Radio.
1: Free Music.
0: Onda libera.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
5: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario,

0: Elettronica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
1: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
3: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
4: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
5: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
6: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola. La Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
7: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
8: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
9: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
11: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesario. Competenza e professionalità al servizio

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
3: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5. Pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
4: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y.

0: 600, Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
9: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
10: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
11: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita.

0: Taglio Levano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
2: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nais. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
3: Galesso Arredamenti.
2: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41.
4: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
5: Ascolta, la gioielleria c'è.
4: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
6: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
4: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
7: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 20 01.
10: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Sei su Onda Libera. Onda Libera.
3: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22.

0: protocomitato a radinorma.it.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Supermercati M&A. La convenienza abita qua.
3: Contrade di Artena, state giocando! La sfida è ancora aperta al palio per il palio di M.A. Supermercati. Fai vincere la tua contrada. Fai la spesa da M.A. Supermercati di Artena. In via Valmontone 2, registra la tua contrada in negozio e scala la classifica. Hai tempo fino al 30 giugno. Chi vincerà la sfida del palio per il palio?
4: M.A. Supermercati, amici tutti i giorni!
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
8: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni i vostri fisioterapisti di fiducia.
9: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
10: Fino al 30 giugno da Pew.

0: Max arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Aresta di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Onda Libera.

0: onda libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Alle semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato stile, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti stile. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasa erba stile RT4097 a soli 2779 euro.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali, cucina di pesce, braceria e pizzeria, ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
7: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
8: iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità, novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto, tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forno e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
11: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
12: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via De Montilepini chilometro 5 e 600.
13: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo. Nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it.

0: 45. Assistenza ufficiale DeLonghi, Master Kitchen, Liber, Acai.
1: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati. Oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
2: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
3: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: Onda Libera.
3: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te. Quando

0: senza te.
1: Onda libera. Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
2: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata.

0: e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
1: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
5: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insaccate, lattice e schiumati in memory.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: Grandi offerte. Maialino 12,99 al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 al chilo.
5: Danny Barber Shop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barber Shop. Au revoir.
6: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
7: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
0: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
3: Da Auto Olmata troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Minimè Palestrina è la tua boutique nel centro storico prenestino. Tutto l'abbigliamento per i vostri piccoli, da 0 mesi fino a 16 anni. Tra i nostri brand Tuk Tuk, Boboli, Paciotti, Lalalù, Amaia, Minimè a Palestrina in corso Garibaldi 33. Acquista delle nostre pagine social. Spediamo in tutta Italia.
6: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501. Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
9: Devi andare in officina.
8: Quale officina?
9: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
10: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
11: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
12: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico, trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
4: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
13: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni, vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7:30-14 e 16:19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
14: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym, seguici sulle nostre pagine social.
15: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci, dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare, e giovedì come tradizione gnocchi. Pasta all'uovo d'arcini è a Cave in viale Pio XII 51 e Palestrina in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
16: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della scuola calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
5: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
6: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire da giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
10: Galesso Arredamenti, soggiorni e camere della Divina Nice, cucine firmate Creo e Lube, camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
11: Galesso Arredamenti,
10: aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
12: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
13: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
0: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
9: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
14: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
15: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento motori elettrici, utensili elettrici, autoclavi, quadri elettrici, piccoli movimenti terra, adeguamento fosse biologiche e grande novità, impianti fitodepurazione.

0: Elettromeccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Potrai fare trattamenti mirati a viso e corpo seguendo i consigli di medici esperti. E i prezzi sono i più bassi del mercato. Prenota subito una consulenza gratuita allo 06 44 20 92 81 e scopri le fantastiche promozioni estive. Studi medici Salus Genovese a San Cesario e Zagarolo. Salute e bellezza su misura per te. www.studiomedicosalus.it. Onda Libera.
2: Radio Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Onda Libera. La senti? La vedi? Clicca su www.ondalibera.it, accendi la webcam e guarda cosa succede nei nostri studi. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Nuje se fa, nuje se fa! Buongiorno, buona domenica! 28 di giugno! Oggi sarà la giornata più calda! Che goduria, sto godendo come matto! Siete su Radio Onda Libera? Certo che sì, se sentite la mia gracchiante voce, vale a dire quella di Paolo Filippi, ma nuoti tanto con Gnorta Carciannara, gli sento lo sto schifo di voce, se sa che sei Paolo Filippi, grazie coscienza. Buongiorno! A Dio piacendo staremo insieme alle 13. Ragazzi, ve devo dire una cosa che è meglio che va, dico, e ora che lo dice a fa. No, allora, voi sapete che alle 9.30 si può iniziare a messaggiare. Ecco, alle 9.40 nel giro di 10 minuti sono arrivati 25 messaggi. Oh, chi ha messaggiato dopo le 9.40 deve aspettare mezzogiorno per sentir parlo. Ammazza quanti siete, oh. Beh, questo lo sapete, mi fa piacere. E dovete aspettare il vostro turno, come dico sempre. Poi ci sono i compleanni dei cantanti da festeggiare. Ci sono quattro brani di un cantautore che è stato scelto da, come si chiama? Aspetta, fammi vedere che nome è. Da un nostro ascoltatore, Giampiero, che mi ha richiesto quattro brani di lo posso dire, un grande cantautore, un po' fuori dalla norma? Angelo Branduardi! Ci sono due Battisti, uno un po' distante dall'altro, ma un po' distante, quindi si possono mandare. Insomma è casino, poi ci sono le aziende da pubblicizzare e poi passeranno a marmare. No, armare proprio no, questo nossa perde, ma lassa perde, vabbè va, lassavo perde, Allora bando alle ciance. Innanzitutto vorrei ringraziare, devo essere sincero, non ce l'aspettavamo. Ieri io non ho fatto il programma, il solito programma del sabato tra passato e presente, perché eravamo in diretta dalla grande azienda MD Italia di San Cesareo, ma sono arrivati i messaggi per richiederci, non ce l'aspettavamo sinceramente. E hanno richiesto dei brani mentre eravamo lì, eccetera, eccetera. Li abbiamo accontentati. E questo mi ha fatto molto, ma molto piacere, perché nonostante non stavamo qui in radio, stavamo fuori, la gente ci ha seguito. Quindi grazie a tutti coloro che hanno messaggiato anche ieri pomeriggio. Velobbo, più di dirvi che velobbo. Oh, bene. Allora, iniziamo a festeggiare il primo compleanno di un cantautore, ex professore di scuola, ha vinto anche un Sanremo. Gli auguri li facciamo a Roberto Vecchioni. E ve lo faccio ascoltare, augurandogli ovviamente buon compleanno, invece la canzone che l'ha reso famoso un po' di annetti fa. Eccolo qua, Roberto Vecchioni e la sua Samarcanda.

Auguri a Roberto Vecchioni e la sua Samarcanda. Stanno arrivando anche altri messaggi, non li apro perché sennò mi intasate il video. Qui piano piano mentre scorrono, poi piano piano li apro, non vi preoccupate. Spero di accontentare la maggior parte delle persone che hanno messaggiato, ma l'ho detto alle 9:40 già era pieno. Allora, buongiorno Paolo, sono Emma. Spero di essere la prima perché alle 10:15 devo andare alla Santa Messa. Che fai, ridi? No, cioè, vabbè, sì. Ecco, fai in tempo proprio, fai in tempo. Oh, di una preghierina pure per me, Emma, mi raccomando, Ecco, grazie. Mi fai ascoltare i Colors con Italo Disco. Grazie Paolo, una buona domenica. Ti ascolterò non appena uscita da messa. Beh, scusami, mettete l'auricolare col telefonino dentro la borsa, che chi te vede e senti, mentre il prete sta da benedizione, te senti Radio Onda Libera. Basta, non te fa sgamare. No, scherzo! No, in chiesa dovete ascoltare il sacerdote. The Colors, Italo Disco.

Italo Disco The Colors, come si chiama? Emma, puoi pure entrare in chiesa adesso. Dai che fra 20 minuti inizia la messa. Allora, vorrei ringraziare. Oddio, non so, aspetta un po', mamma mia. Fermate un attimo con i messaggi, grazie. Elisabetta che mi sta guardando in TV. Sì, ho fatto il codino, almeno sto più fresco. Grazie, ti ringrazio. E poi Maria, Laura che ci sta, che dice al bar siamo tutti sintonizzati. Ci stanno ascoltando. Grazie Maria Laura, grazie. Bene. Andiamo al prossimo brano. Aspettate un attimo. Devo andare giù. Mamma mia, quanti siete! Aspettate, eccola qua. Allora, buongiorno Paolo. Vorrei dedicare a Stefano la canzone di Michael Jackson, Bad. Grazie e buona domenica, Marinella da Paliano. Il grande Michael Jackson con la sua Bad.

Michael Jackson con Cattivo Bad. Ciao Paolo, sono Giampiero, quello che ti ha richiesto un po' di tempo fa i quattro brani di Branduardi. Non li ho scelti io, lascio a te la scelta. Mi fido. cioè io preferisco che li scegliate voi, i quattro brani che volete sentire dei cantautori. Se lasciate a me la scelta, insomma, è un po'. Però, vabbè, dai, spero di accontentarvi. Di accontentarti. Eccolo qua, il primo Battisti. Sta canzone. Vediamo un po', leggiamo il messaggio. No, perché. Allora, buongiorno Paolo, sono Francesco. Ascolto sempre, ma messaggio poco. Sei freddino pure tu, Allora. Vorrei ascoltare una canzone. È un po' lungo il messaggio, però. Vorrei ascoltare la canzone di Battisti, non molto nota ai più. Uno in più. Fermo, Francesco. Io ho caricato la canzone e l'ascolto perché anche a me piace. Vabbè, sono battistiano. Però non, tu sai che non parlo mai di politica. Se mi segui, non parlo mai di politica. Ovviamente ho una mia preferenza per la politica, però insomma non sto qua. Io sono, lo sapete, un seguace di Voltaire, quindi lascio a tutti la. Allora ti dico sì. E come dici tu, questa canzone è rivolta sì. Ecco, basta, mi fermo qua, ok? Ci siamo capiti, no? Visto che il messaggio che mi hai mandato, ma non posso leggerlo. Però, sì, è così. Questa canzone è così. Vabbè, grazie Paolo, alla prossima. Bene, alla prossima. Allora, il mio adorato con uno in più.

già, Lucio Battisti, uno in più, non so se avete seguito i telegiornali, i giornali, eccetera, eccetera. Io, lo sapete, sono un divoratore di telegiornali, leggo sempre due giornali, cioè mi piace informarvi, che devo fare. È stato messo, dovrebbero andare all'asta le lettere di Lucio Battisti che scrisse a sua madre. A me ha meravigliato sta notizia, hanno fatto leggere anche una lettera bellissima. Lui adorava la sua mammina e non tanto il papà, perché insomma il papà era un po' contrario che lui facesse il cantante, insomma il musicista. Una lettera molto commovente. Quello che mi viene un po' da, cioè, se fosse stato vivo Lucio Battisti si sarebbe incazzato come una bestia, conoscendolo. Mi sembra strano che anche la moglie, molto gelosa di Lucio, della sua intimità, eccetera, eccetera, abbia dato il consenso di mettere all'asta queste lettere. C'è qualcosa che non mi quadra, non lo so. La moglie di Battisti vive beatamente, perché con i proventi della SIAE incassa centinaia di migliaia di euro l'anno, quindi quindi non è per soldi, non lo so, non ce ne vanno a fondo. Stavo dicendo a mia moglie, se io ero ricco me le sarei comprate io le lettere di Lucio, perché beh, insomma, dai, mi pare strano. Vabbè, comunque andiamo avanti. Ragazzi, voi state seguitando a messaggiare per richiedere brani, io le carico le canzoni come sempre, non credo.

cercando di accontentare tutti come al solito. Voi direte, ma sono le 10:20, raga, sto pieno come nuovo sodo, ecco. Buongiorno Paolo, sono Pina. Dicono che oggi è la giornata più calda, sì, l'ho detto prima io, t'ho fregato, più calda si raggiungeranno i 40 gradi. Che famo se mettiamo dentro il freezer? Non lo so, chi c'ha da fa, bisogna che esce. Vabbè, dai, su, non ci arrendiamo. Mi fai ascoltare adesso tu di Ramazzotti? Grazie Paolo, un bacio freschissimo, ecco, ghiacciato proprio, Eros Ramazzotti, adesso.

Adesso tu, Ramazzotti. Allora, facciamo ascoltare il primo brano di Angelo Branduardi. Chi non lo conosce, mi dispiace se non lo conoscete, è stato un grande cantautore, un ottimo, ottimissimo suonatore di violino. Aveva i capelli in cespuglio, cioè era una pianta di pino, proprio, cioè proprio i capelli. È stato un grande, veramente. Ovviamente era musica un po' particolare del Medioevo. Ma qual è stata la canzone che l'ha reso famoso? È una filastrocca che, quando l'ascolterete, direte: beh, la conosco, dai. E scommetto che la canterete insieme a lui. Eccolo qua, Angelo Branduardi e la sua Alla Fiera dell'Est.

0: stato un grande, Angelo Branduardi alla Fiera dell'Est. Ovviamente, lo ripeto, canzoni particolari, musica particolarissima, come l'altro maestro Battiato. Non era musica, canzonettine, le canzonette che vanno, no, era un po' musica particolare, anche quella del grande Franco Battiato. Bene, cominciamo a parlare anche delle nostre amiche aziende, Centro Comme 2000.
1: Mica t'offendi se te doder tu.
2: Te ci hanno mai mannato.

0: Sì.
1: Ma tu che fai? Non vengo?
0: Sì, ecco, ben vengo, per forza.
2: Tutti a quel paese, tutti a quel paese. Ah, ma stamattina tra te e tua moglie avete fatto a gara chi ve ci ha mandato prima? Vi siete fatto. No, ma questa santa donna, cioè, non è che. Cioè, sto per uscire. Oh, la scialletta te la metti al collo? Come la scialletta? Fa 40 gradi e metto la scialletta al collo. No, perché tu, quando sali in macchina, accendi l'aria condizionata, te la sbatti tutta in faccia, poi devi il torcicollo. E la sera, aio, mi fa male qua, e mi fa male qua, e mi fa carmete, io la scialletta non me la metto. Ecco. E mi raccomando, non accendi l'aria condizionata, tanto da casa alla radio ci metti 6 minuti, 7 minuti per arrivare. Non mi fa fare, la sera. Non ti metti sotto al condizionatore e non ti accende il ventilatore e non ti fa. Stamattina non gliel'ho fatta, quindi sono stato il primo. Tu palle. Ma che fai? Ti metti a fumare fuori al balcone sotto il condizionatore e poi fuori fa caldo, dentro fa freddo e poi rientri e poi ammali e poi oddio. Guardate ragazzi, vabbè, allora grazie a tutti. Oh, ma siete stati tanti ad andare al centro come 2000 prima di partire per le vacanze, questo mi fa piacere. Per controllare se le vostre gomme stavano a posto, non vi fidate di voi stessi, perché magari vabbè, ma mi sembra che sta tutto a posto, le gomme stanno bene, sono così, sono gonfie. Sì, ma sono gonfie da che? Ma non vedi che sono lisce, sono gonfie, beh, basta che sono gonfie e poi partì. Ecco, sono andati, hanno cambiato le gomme, chi una, chi due, chi quattro. Avete detto, sono ascoltatore di Radio Onda Libera, avete ricevuto lo sconto, avete pagato a rate? Bene, avete visto? 3 rate senza interessi. Ah, raga, la vita è vita. Se le ruote della vostra autovettura sono malate di peccato originale, cioè non sono proprio al massimo, cambiatele, affidatevi a un esperto come il centro come 2000. Se ovviamente non avete nulla da cambiare, vi dicono: signora o signore, noi le offriamo il caffè, però le sue gomme stanno a posto. Ma se vi dicono qualcosa che non va, dategli retta, ecco, e datemi retta. Come avete visto, se fate il nome di Radio Onda Libera, c'è lo sconto particolarissimo. Centro gomme, vale la pena venire anche da altri paesi ed andare a trovare il nostro Umberto e i suoi collaboratori. Centro gomme 2000, via Prenestina Nuova, località Torresina, via della Muracciola, a Palestrina. Torniamo alle vostre richieste. 333 222 7992. Buona domenica Paolo da Alessandra. È inutile dire che già ho il condizionatore acceso. Io pure. Appena sono arrivato stamattina presto, la prima cosa che ho fatta, vai col condizionatore. Ma se ti senti tu moglie, mo quando vai a casa ti rompe le palle. Zitto, non lo dici. Zitto, ecco. Oh, bene, e sono al fresco. Vorrei richiederti al mio paese della Brancale. Grazie Paolo. A buon risentirci. Sabato prossimo in voce, se Dio vorrà. Brancale, al mio paese.

mio paese, uno dei tormentoni estivi di quest'anno. Beh, anche quest'altro che mi avete richiesto sta diventando un tormentone. Allora, vediamo un po'. Buona domenica Paolo, sono Carla. Oggi niente mare. Vabbè, ci sei andata, ci andrai domenica prossima, dai, su. C'è un casino da fare a casa, è castigo allora, a casa. Mentre raduno le cose, magari hai fatto la festa da ballo ieri stanotte, che ne so, raduno le cose sparse per casa, mamma mia, che è successo? Vorrei ascoltare Tiziano Ferro con la versione remix di Perdono, se è possibile. Grazie Paolo, un bacione. Non lo accetto perché mi dovevi dire un bacione fresco. Ecco, vabbè. Allora, intanto non è solo Tiziano Ferro, ma è in compagnia di Lazza. Versione remix di Perdono!

Nono, versione remix, Tiziano Ferro, Lazza. Ma che bello! Buongiorno Paolo, ci fai un saluto a tutti i volontari della Protezione Civile, in particolare Roma.

sud, siamo fuori per prevenzione incendi e aiuto alla popolazione visto il caldo, grazie. Ma grazie a voi! Ma quale saluto! Vi facciamo gli applausi!

Grazie ragazzi, grazie, grazie. Questi ragazzi volontari poi, ecco, che d'inverno ci danno la sicurezza, tolgono la neve dalle strade, d'estate, ecco, danno aiuto e prevengono, perché qualche coglione, c'è sempre l'incendiario, ma non c'è, vabbè, Madonna, stammi, sta zitto, che dà fuoco alle sterpaglie, alle montagne, eccetera, eccetera. Loro sempre pronti, e lo ripeto, sono volontari. Forza ragazzi, siamo con voi, forza. Bene, e grazie del messaggio. Andiamo con le vostre richieste. 333-222-7992. Buongiorno Paolo, sono Goffredo. Ti richiedo un brano che senz'altro ti farà piacere. In diretta nel vento dei Pooh. Ti ringrazio Goffredo, perché è la mia canzone preferita dei Pooh. Poi mi dice perché parla della tua non è che parla della mia radio, parla della radio di uno speaker che sta trasmettendo di notte, e la faccio mia. Beh, insomma ragazzi, quando dice questa radio è il mio mondo, oppure il microfono è come un bambino, mi commuovo come una cosa, guarda, proprio bravi Pooh, bravi. Grazie, ma grazie a te di aver la richiesta, e ti rimessaggerò domenica prossima. Addio piacendo, se starò qui, i Pooh, in diretta nel vento.

In diretta nel vento di Po. Buongiorno Paolo, buona domenica a tutti. Vorrei ascoltare Battisti, ecco il secondo Battisti. Battisti con Acqua Azzurra. Ah, beh, canzone estiva, ecco, Acqua Chiara, e dedicarla al mio compagno Paolo. Bacioni Sabrina da Labico. Lucio, Acqua Azzurra, Acqua Chiara.

Lucio Battisti con Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Cari amici ascoltatori, oggi ci sarà una grande inaugurazione di un nuovo negozio di moda a San Cesareo. Allora, quindi siete tutti in via, ci sarà le buffette, siete invitati tutti oggi pomeriggio a partire dalle ore 18. Il nuovo negozio di moda, stile, qualità, che si chiama 081. Si trova in via Giacomo Balla a numero 15, che poi sarebbe una traversa di via Maremmana terza a San Cesareo. Raga, venite, assaggiate le pastarelle, bevete un goccio d'aranciata fresca e vedete il negozio, perché è una cosa incredibile. Capi? Oh, non siete obbligati all'acquisto, chiaramente, giusto per vedere. Capi a partire da, reggetevi, 4,99 euro. 4 euro e... Oh, non fate i tirchi. Se gli date 5 euro aspettate il centesimo terrestre, ecco, dai, lasciate i 5 euro e basta, ecco. Allora, a partire da 4,99 euro, stiamo parlando di capi d'abbigliamento, nuovo negozio di moda, stile, qualità e soprattutto, lasciatemelo dire, prezzi. Ma che prezzi? Prezzissimi! A partire da 4,99 euro. Via Giacomo Balla, numero 15, traversa Maremmana, Maremmana terza a San Cesareo. Ricordate, si chiama 081. Siete tutti... Ma no, se venite tutti e 110.000 ascoltatori, mi sa che trovate molto, cioè, però insomma, chi può venire, venga, l'invito a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Ok, in bocca al lupo ai ragazzi per questa nuova iniziativa. Andiamo avanti con le vostre richieste. Buongiorno e buona domenica, Paolo, da Paolo e Luigi di Colleferro. Mi puoi far ascoltare la canzone Anna Verrà? E se non viene Anna, va? Ma che faccio? Te lo rispondi? Ti ho fatta la domanda. Domandare è lecito, rispondere è educazione. E io sono maleducato e non ti rispondo. Anna Verrà, il titolo della canzone di Pino Danieli. Su, non fai. Un saluto allo staff e a Sabina. Pino Danieli, Anna Verrà.

Daniele, Anna verrà. Napoli è mille canzoni. Napoli è... Coscia, quella è un'altra canzone. Quella è un'altra canzone, De Vito Daniele. Ah, non continua così. No, non continua così. Ecco. Oh. Altro compleanno. Ah, beh, questo, ragazzi, è stato veramente un grande della musica degli anni 60-70. Prima cantava da solo, poi si è sposato con Vilma Goic. Prima si chiamava Edoardo Vianello e si chiama ancora Edoardo Vianello, poi insieme alla moglie cambiò il nome con i Vianella. Beh, ve lo faccio ascoltare con una canzone tipica, estiva, molto conosciuta, anche se ha più di 50 anni sta canzone, ma ce la ricordiamo tutti. A me, devo essere sincero, di Edoardo Vianello, a parte questa, poi ricorderete anche Iva Tussi, ricorderete poi una canzone stupenda scritta per loro dal grande Califano, Fio mio, molto bella, commovente, veramente molto bella. Però siamo in estate, non me vate fabbe piagne, e ho scelto, credo, la, oltre a Iva Tussi, la più famosa di Edoardo Vianello. Grande, lo ripeto, cantante degli anni 60-70, la sua Abbronzatissima!

Tormentonissimo, una canzone che ci ha tormentato negli anni 60. Apro auguri al grande Edoardo Vianello. Andiamo con le vostre richieste. Buongiorno, richiedo il brano di Francesco Celletti, Dopo di te. A tutti gli innamorati, Virgilio. Eccolo il nostro cantautore prenestino, gagliardo, giovane, forte, espertissimo musicista, Francesco Celletti, Dopo di te.

Dopo di te il cantautore prenestino Francesco Celletti, sempre in bocca al lupo, Francesco, dai, datta da fa che lo meriti. Oh, e andiamo avanti, 3-3-3-2-2-2-7-9-9-2. Carissimo, sono Irene, ti sto ascoltando in cuffietta da Fregene. Aspetta un attimo, come ti chiami? Irene, aspetta un attimo. Coscienza, mi pimpo il telecomando del condizionatore, per favore? Perché? No, per curiosità. Sto sudando come un porco. Dammi un po'. Ma tu sei imbecille ricoglionito. Che ho fatto? Ma come che ho fatto? Che c'è qua? Che c'è? Che c'è qua? Il quadrante del telecomando. Guarda l'asterisco che c'è. Che c'è? Che c'è? Che c'è, lo dico io? Che c'è? C'è il sole. Te voglio ammazzare. Ma io... Beh, ma c'è il sole e ti ho messo... Ho fatto bene, no? Hai fatto bene? Hai messo a caldo! Dovevi mettere la concetta, quella con i... Corca di mortacco! Ma sentivo io dietro la schiena un bruciore al collo, in testa, sto assuda come una capra. Ho detto, ma che cacchio è? Dammi sto telecomando, per favore. Ecco. Ah, mo sì, aspetta, aspetta, ma scusatemi se mi state vedendo i streaming che ci fate caso. Ecco. Oh, ah, ah, vieni qua, vieni, no, ah, scappi, buongiorno Paolo, sono Irene, scusami Irene, ti sto ascoltando, da Fregene, quindi vabbè, in streaming sul telefonino, vorrei ascoltare Neck con Ci sei tu. Paolo, qui fa un caldo tremendo, anche se stiamo al mare. Invece qui, cara Irene, sta nevicando e cerchiamo di spalare la neve, così poi usciamo tranquilli. Grazie Paolo, chissà. Ci sei tu, Necca.

ci sei tu, Necky! Parliamo della carrozzeria Lombardi, dei cuginetti Roberto e Alessandro, Lombardi chiaramente. Vi ricordo che i lavori sono eseguiti da personale altamente specializzato. Cosa vi offre la carrozzeria Lombardi a Palestrina? 4 vetture sostitutive, presa e riconsegno dell'automobile a domicilio, sostituzione e riparazione anche dei cristalli, non tutti i carrozzieri lo fanno, soccorso stradale, e questo che mi fa impazzire proprio, avrete al termine dei lavori una garanzia scritta di 36 mesi sulle riparazioni. 36 mesi, oh, 36 mesi, porca miseria. Cioè, ma a me mi ha riparata Lombardi sta carrozzeria, ancora no, ancora è come se fosse nuova. Se casomai non succede mai, dovesse sci qualche piccola imperfezione dopo 24 mesi, dopo 30 mesi, la riportate lì e gli dite: carissimi amici Lombardi, vi ricordate 2 anni fa quando mi avete riparato? È riuscito il bozzetto, tranquillo, lo ripariamo gratuitamente. Au, 36 mesi di garanzia. Vi offrono il caffè. Se dite che siete ascoltatori di Radio Onda Libera, ci avete lo sconto. La carrozzeria Lombardi si trova a Palestrina, via Prenestina Nuova 265. Vi do il numero di telefono, può essere sempre utile, perché vi vengono a prendere la macchina a casa. 06 953 7314. Ve lo ripeto, 953 7314, carrozzeria Lombardi, Palestrina, via Prenestina Nuova 265. Ok, ritorniamo a noi, anzi a voi, alle vostre richieste. 333. Aspetta, c'è il sino qua, non faccio mai in tempo, vi faccio ascoltare il secondo brano che ho scelto di

del grande cantautore, soprattutto grande violinista, Angelo Branduardi. Abbiamo ascoltato La Fiera dell'Est, adesso vi faccio ascoltare e spero faccia piacere anche a chi mi ha richiesto i quattro brani di Branduardi, vale a dire a Giampiero. Il secondo brano è La Pulce d'Acqua.

Angelo Branduardi, la pulce d'acqua. Libera. E veniamo alle vostre richieste. Si raccorda da... Dai, ma che gliela fai? E mica tanto. Allora, carissima, o vedi, c'ha ragione.

come tu vuoi, metti il condizionatore, metti il condizionatore. Ho fatto bene a mettere l'acqua calda. Sì, l'acqua calda. L'aria, l'acqua calda. Buon, arrivederci a tutti. Ci sentiamo in voce sabato. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Vabbè, dai, l'acqua calda. Allora, buona domenica. Buona domenica Paolo, gnafo. Sono Silvia. Ho acceso due ventilatori. Ecco, mettere pure 3-4 ventilatori a casa. Non ho il condizionatore, ma mi rifresco lo stesso. Ecco. Mi fai ascoltare pronto a correre con sto gallo. Oh! A cos'è? Non sta di a te. Non devi correre. È il titolo della canzone. Ah beh, perché va? Ma chi la fa? Pronta a correre di Marco Mengoni. Grazie Paolo, buon fresco. Mica tanto. Sto deficiente stamattina, ma c'è solo l'aria condizionata al caldo. Vabbè, dai. Eccoci qua. Mengoni, pronto a correre.

messaggio proprio telegrafico. Buongiorno, mi fai ascoltare Luis Miguel con Noi ragazzi di oggi, Stefania. Ecco, Luis Miguel è stato un cantante degli anni passati, questa canzone è degli anni passati, ritorno al passato con Noi ragazzi di oggi.

con noi ragazzi di oggi. Carissimo Paolo, buongiorno, una buona domenica non lo di tre volte, moltiplicalo per cento. Dai, che solo oggi sarà una giornata a 40 gradi, domani farà 42, quindi... No, dicono gli esperti che domani dovrebbero arrivare anche dei bei temporali. Ecco, e questo è un danno, è un danno, è un danno. Vabbè, mi fai ascoltare Mango con Bella d'estate. Ti ascolto da Colleferro. Mi fa piacere, è il mio paese, ecco, quindi mi fa piacere che sei Colleferina. Ma l'ho detto come ti chiami? No, boh, aspetta, ciao, buongiorno, sì, Sandra, di Colleferro.

manco bello, è finito? Grazie Paolo, alla prossima domenica. Vorrei salutare, dato che mi dai l'input, tutte anche le ascoltatrici e ascoltatori freddi, come ghiaccioli, che non messaggiano mai e ascoltano. E buongiorno anche a voi, buon caldo anche a voi, anche se siete freddi, e il caldo lo sopportate, siete freddi, ecco, bene? Buona domenica, care e cari! Mango, bella d'estate!

Bella d'estate, Mango, buondì Paolo, sono Ester, ti ascolto da Segni, vorrei ascoltare una canzone che ricorda il mio passato, un successo estivo di un po' di anni fa, un po', vale a dire il Luna Pop con bella canzone, la Gagliarda, con 50 special. Grazie Paolo, ti ascoltiamo sempre con tantissimo piacere, grazie, ti ringrazio. 50 spe- una vespetta, ce l'avevo, c'è una bella vespetta bianca, poi l'ho dipinta di rosso, che bei tempi, eccola qua, Luna Pop 50 special.

che bello riascoltare queste canzoni, i grandi successi del passato. Che bello, che bello. E la voce ovviamente era quella di Cesare Cremonini, poi si è staccato dai Luna Pop e ha fatto una carriera veramente lungimirante. Altro compleanno da festeggiare è quello di Gaetano Curreri. Forse tanti non sapranno quando ho detto il nome, cioè, ma chi è? Beh, ragazzi, è il frontman tastierista degli Stadio. Curreri ha scritto, è molto amico di Vasco Rossi e ha scritto tante canzoni per Vasco, non lo dimentichiamo, ecco. Quindi è un grande cantautore. Una delle più belle canzoni che abbia scritto, e per augurare buon compleanno la metto adesso, mi piace tantissimo, sono tutte belle quelle degli Stadio, ma una delle mie preferite è questa qui, Curreri, Stadio, la voce ovviamente quella di Gaetano, Ballando al buio.

una dolcissima canzone molto bella degli Stadio, sì, vabbè, il gruppo di Gaetano Curreri, a quale facciamo ancora tanti auguri. Poi c'erano le altre, c'erano anche, ha scritto colonne sonore dei film di Verdone, cioè è veramente un capoccione, Acqua e Sapone, Grande Figlio di Puttana, e cioè, vabbè, oh, l'ha scritta, non c'è, ha scritto pure così, che tu fa, oh. Bene, allora salutiamo anche chi è che quando non scrivete i titoli delle canzoni, i messaggi non li leggo perché siete veramente in botto. Uno a caso, due a caso, Daniele da Paliano, poi Maria Giovanna, poi Teresa, grazie, sono messaggi solo per salutarmi, mi fa piacere, vabbè, però li leggo quando il computer, cioè quando lo schermo si abbassa mano a mano che cancello i messaggi con le richieste della musica, quindi se vi saluto in ritardo perdonatemi, ma è così, cioè purtroppo non posso fare a meno. Allora, carissimo, buongiorno, ti auguro una buona domenica con Buona Domenica di Antonello Venditti. Ciao, ti abbraccio, sono Anita. Oh, che cacchio, Antonello Venditti, buona domenica.

domenica, Antonello Venditti, carissimo Paolo, buongiorno e buona trasmissione. Sono Elena e vorrei ascoltare Loredana Bertè con Il mare d'inverno. Poi tra parentesi scrive che preferisco all'estate. Ah! Beh, tu cara Elena, vuoi mettere Il mare d'inverno, vai in spiaggia, non c'è nessuno, te godi il mare, le onde, eccetera, eccetera. L'estate invece vai al mare. Tutta appiccicati, una puzza di sudore, tutti bagnati, appiccicati. Cioè, pure io preferisco il mare d'inverno. Non sono io amo la montagna, però la collina, la montagna per prendere fresco. Però insomma, il mare d'inverno è tutt'altra cosa di quello d'estate. Ecco, lì vedi solo una ammucchiata. Grazie Paolo, trascorri una buona domenica e speriamo, cara Loredana Bertè, il mare d'inverno.

Il mare d'inverno, scritta da Enrico Ruggeri, grande cantautore, Loredana Bertè. Ragazzi, vi ho detto domenica che pure il sacerdote è andato da Emporio Sposi a farsi fare su misura la tonaca per celebrare i matrimoni. Il vescovo ha visto, oh, e sto vestito? E stato, e beh, sono andato da Emporio, beh, ce vado pure io, e vai pure al vescovo! Fra un po', io spero, mi auguro che faccia pure l'abito al Santo Padre, su misura, vabbè, cioè, ragazzi, là, con la scusa degli sposi, infatti mi fa bella figura pure a me, c'è il prete, il parroco, il vescovo e sua santità, ecco. Oh, voglio ricordarvi che da Emporio Sposi, ragazzi, ormai giugno è finito, ma prosegue lo sconto dal 30 al 50% anche a luglio. Sconti dal 30 al 50% che potete scegliere tra 500 modelli. 502, va. Scusa, allora, con 502, ecco. Abiti da sposa, ovviamente, sposo, ovviamente, cerimonie, ovviamente, feste di laurea, ovviamente, Pronovias, Morelli, Iber Infantino, Nicole Milano, Impero Couture, questi per la sposina, per lo sposino, che lasciamo indietro, abiti sartoriali sul pronto o su misura. Maestrami, Scipani, Emanuele Valenti e tantissimi altri in promozione. Addirittura uno smoking, no per la sposa, ma per lo sposo, smoking sartoriali, 350 euro. Oh, l'8 di agosto a Castel San Pietro Romano, nella splendida cornice dell'anfiteatro, Emporio presenterà con una sfilata gli abiti, la nuova collezione per quanto riguarda il 2000 e... Oh, si è anticipato, è brutto, si è proprio del 2027. Ci sarà questa bella sfilata di moda dove presenteranno la nuova collezione, ci sarà musica, ci sarà un DJ di Radio Onda Libera a tenervi anche compagnia, insomma sarà una bella serata al fresco, perché Castel San Pietro è altino, fa caldo lo stesso, però meglio de Palestrina, de Paesi di Vico, le Ferro ne parliamo, eccetera eccetera. Quindi siete tutti invitati, è a gratis, andare ad ascoltare buona musica e a vedere la nuova collezione 2027 per quanto riguarda gli abiti da sposo e sposa. Ma intanto ricordatevi 8 agosto de sera, non a mezzogiorno che fa callo, la sera, ci andate a mezzogiorno e bestiamate. Peppi a posto. Oh, però ricordate questa grande promozione anche per il mese di luglio. Sconti particolari dal 30 al 50%. Lo trovate Emporio Sposi a Palestrina, via Prenestina Nuova 181. Vi do anche il number di telefono.

telefono se volete fare una prova, se volete vedere senza impegno di acquisto, eccetera, eccetera, potete chiamare allo 06 953 4712. Ve lo ripeto, 953 4712. Magari anche per prendere appuntamento, visto che insomma la gente va lì, parecchie persone, magari prendete un appuntamento per provare i vestiti, basta solo provare, e seguitelo anche sui loro social, Instagram e Facebook, Emporio Sposi, via Prenestina Nuova 181 a Palestrina. Torniamo alla vostra musica. A chi tocca? Aspettate un po', fatemi scarellà lo schermo. Eccolo qua. No, ecco, questa viene dopo. Tocca, ecco qua. Allora, carissimo, sono Daniela. Ho discusso un po' con mio marito perché lui voleva un'altra canzone di Vasco. Io invece scelgo e la richiedo. E la richiedo. Stupendo. Vabbè, mi potevi scrivere quale canzone ha scelto tuo marito, no? Non litigate per la canzone, eh? Date botte, mica dovete solo litigare, piate a schiaffi. No, fermi, fermi per carità. Stupendo, ok. Grazie Paolo, ci fai tanta, ma tanta compagnia in allegria. Grazie Daniela. Eccolo qua. Vasco Rossi. Stupendo.

Vasco Rossi con Stupendo. Allora, buongiorno Paolo. Sono Alberto, il marito di Daniela. Io avevo scelto, scusami se ti messaggio, io avevo scelto. Vedete, tra moglie e marito non mettere il dito. Ecco. Allora, avevo scelto Bollicine di Vasco Rossi, ma ha vinto lei con Stupendo. Vabbè, dai. Su, hai accontentato la mogliettina, dai, non farci caso. Su, non litigate, mi raccomando. Terzo brano per quanto riguarda il grande Branduardi, altro grande successo di qualche anno fa, e lo ripeto ancora una volta, cantautore non per tutti, non per tutti, tipo Battiato, ma stupendamente bravo, e lo ripeto ancora una volta, uno dei più grandi suonatori di violino d'Europa, Angelo Branduardi, il giocatore di biliardo.

0: Branduardi con il giocatore di biliardo. Andiamo veloci. Cercherò di accontentare non tutti, ovviamente, ma più persone possibili. Oh, dunque, carissimo, buongiorno, sono Katia. Mi fai ascoltare addirittura cortesemente. Mi devi dire, ah, va, me devi far ascoltare, punto. Ecco, oh. Fedez in compagnia di Masini con male necessario. Grazie Paolo, dimmi brava, sono stata breve. Brava, sei stata breve. Fedez, Masini, male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vuota.

male necessario. Carissimo Paolo, buongiorno, sono Milena. Mentre mamma prepara il pranzo, appunto, prepara il pranzo, io nella mia cameretta ascolto Radio Onda Libera. Mi fai ascoltare Gabri Ponte con Tutta l'Italia? Grazie Paolo, un bacino. Dai, Amile, dà una mano a mamma però, scusami, ma anche mamma la sta ascoltando in cucina, Radio Onda Libera, ecco. Vabbè, dico però, grazie mamma, vai a dare a mano, non senti solo Radio Onda Libera, Ragazzi, tu devi da fare con le mammine, oh! Gabri Ponte, fate sto balletto, ti è tutta l'Italia!

nostro grande DJ Gabri Ponte con tutta l'Italia. Ultimo compleanno per oggi ad un altro grandissimo cantautore mondiale. Nell'80 fondò con il suo amichetto di scuola Andrew un duo che è passato alla storia, vale a dire gli Wham. Sto parlando di George Michael. Tanti auguri Giorgio, George Michael, e un brano da solista che ebbe successo fu questo qui: I Want Your Sex. Auguri George Michael.

George Michael, I want your sex. Parliamo di acqua, parliamo di piscina, parliamo di irrigazione, parliamo di acqua. Parliamo di elettromeccanica GM, via Pedemontana a Palestrina. Ragazzi, se avete intenzione di mettere una piscina o interrata o fuori terra, gli specialisti li trovate lì. Elettromeccanica GM. Piccole, medie, grandi, immense piscine. Manutenzione, se è grande, se è piccola di un metro e mezzo, la manutenzione va fatta da soli. Ma se comincia a essere una bella bestia, come 10 metri, 15 metri, e c'è, beh, insomma, il fai da te. Poi non lo dite a me, perché insomma io ce l'ho abbastanza grande, ma chiamo sempre l'elettromeccanica GM a farmi manutenzione. Quindi a misurare il cloro della piscina, mettere le antialghe, azionare il motore a tot giri e a tot ore. Insomma, sono specialisti in questo, come sono specialisti anche nell'impianto di irrigazione dei vostri giardini, dei vostri prati, per farli sempre essere verdi. Vabbè, noi ci stiamo sempre al verde, in saccoccia. Vabbè, noi in saccoccia, però io sto parlando di chi c'ha un bel prato, chi c'ha, che c'ho, lo so. Ah, perché tu annaffi il prato mio? No. Che hai fatto a fare allora elettromeccanica GM? Vabbè, che c'entra? Un'annaffiata in più mica fa male, dai, estate, callo, fa 40 gradi, l'erba ha bisogno di acqua. Quello che mi raccomando sempre, prodotti originali, e li trovate lì, prodotti originali per il mantenimento della vostra acqua in piscina. Non risparmiate 2 euro a comprare i prodotti farlocchi. Ecco. Poi, come dico spesso e volentieri, fate analizzare una volta l'anno l'acqua del vostro rubinetto. Può nascondere cloro abbondante, calcare abbondante, batteri nocivi abbondanti che sono invisibili all'occhio. Chiamate o andate dall'elettromeccanica GM in via Pedemontana a Palestrina. Vengono, riempiono con degli appositi contenitori l'acqua del vostro rubinetto, l'analizzano, vi fanno vedere le analisi, se sta tutto a posto, bene. Se vi occorre, fate mettere un piccolo filtro dolcificatore, proprio piccolo e costa pure poco, sotto il lavabo del vostro lavandino. Va bene? Ragazzi, è un consiglio veramente spassionato, perché poi a lungo andare il tanto calcare, il tanto cloro può intasare oltre lo stomaco, può intasare le tubature della lavastoviglie, della lavatrice, eccetera, eccetera. Rivolgetevi con fiducia a chi di acqua se ne intende. Elettromeccanica GM, via Pedemontana a Palestrina. Torniamo alla vostra musica, ultime battute, sono le 12:43. Manca l'ultima canzone di Branduardi, poi l'ascolteremo alla fine. Carissimo, buongiorno, sono Laura. Domenica, ahimè, non ho fatto in tempo a sentire la mia canzone. Svegliatevi bambine, alle ascine. Io capisco che la domenica volete dormire, siete stanchi, sudate la notte. Ecco,
ma si è messaggiata alle 11, ma quando prendete posto, ecco, pure oggi ta sei cavata così e così, eh? Allora vorrei ascoltare Innocenti Giovani di Achille Lauro. Grazie Paolo, un chissone freschissimo. Grazie cara, grazie. Achille Lauro, Innocenti Giovani.

Achille Lauro, incoscienti giovani. Oh, tiè. Due cantautori che stanno andando per la maggiore, uno dietro l'altro proprio, eh. Allora, carissima Paolo, buongiorno, sono Giovanna. Vorrei ascoltare e non vedo l'ora di andare a vedere il concerto di Ultimo. Te lo richiedo con Acquario. Grazie Paolo, sei sempre il migliore, un abbraccio. Giovanna, lo sapete, no? Siete 250.000 persone a Tor Vergata. Io spero che ci siano i pompieri a mannare i gettiti d'acqua, perché c'è questo gallo, 250.000 persone. No, neanche lo voglio immaginare, guarda, proprio non ce voglio pensare, ce voglio pensare. Ecco, beati voi che siete giovani, ma dai, saranno molto attrezzati. Ultimo ha voluto che verranno anche distribuite gratuitamente bottigliette d'acqua. Bravo sto ragazzo. Ci saranno 18 maxi schermi, quindi non vi accalcate, non vi accalcate sotto al palco, eccetera eccetera. Potete vederlo anche sui maxi schermi. Oh, siete 250.000, no 2005, mi raccomando, ok, eccolo qua, Ultimo con Acquario.

Acquario, ultimo e ultimo brano che ha preso posto oggi, poi ci sarà l'ultima canzone di Branduardi e spero di aver accontentato, non ricordo più come si chiama, Giampiero, che mi aveva chiesto un po' di tempo fa di ascoltare quattro brani del cantautore Branduardi. Ultimo brano, dicevo. Buongiorno Paolo, sono Marinella e mi piacerebbe ascoltare I Modà con Emma. Arriverà. Arriva, è arrivata la tua canzone, Marinella. È arrivata. Grazie Paolo. Grazie. E viva Radio Onda Libera. Grazie. Modà. Emma, arriverà!

peccato, peccato che non fanno più concerti, non incidono, peccato, dai, modà, dai, tifo per voi. Ultimo brano per quanto riguarda, ho ricevuto i complimenti da Giampiero Metto Paolo. Hai scelto tre canzoni, una meglio dell'altra, di Branduardi. Boh, questa è l'ultima, speriamo che ti piaccia anche questa che ho scelto. Grazie comunque. E poi ci saluteremo ovviamente durante la sigla. Branduardi, forte!

Grazie Branduardi, sono diventato forte con sta fiacca, mamma mia. Allora Giampiero mi ha mandato quello che ha richiesto quattro brani, il didone all'insù, e mi scrive grazie, no ma grazie a te di aver partecipato alla selezione dei cantautori. Questi mi piacciono da ascoltatori che interagiscono. Allora, cioè, è inutile che... Ecco, non modi che te devo mandare la sigla perché c'ho le mani ingrippate per caldo, va, fai da te. Come al solito faccio da me. E faccio da me!

termina qui l'ultima puntata di giugno di Domenica Radio. Siete stati tantissimi anche oggi. Vi porto nel mio cuore. Grazie, veramente grazie. Addio piacendo, ci sentiremo in voce su Onda Libera sabato prossimo con dalle 15 alle 17 con Tra passato e presente. E domenica, quando sarà la prima domenica di luglio, con un'altra puntata di Domenica Radio. Come sempre, domani ci sarà il pomeriggio, a sostituire Stefano ci sarà il nostro Andrea Paglia insieme a Cristian Filippi a partire dalle 16. Che Dio ci benedica. Trascorrete questa domenica con le persone a voi care. Se non le avete accanto, pensatele un attimino. E come al solito, un bacino sulla ciocca dei capelli a tutte le rolline in ascolto, una stretta di mano ai fidanzatini gelosi e con mio solito super motto: lontani con le parole, vicini con il cuore, cuore, bocca, bacio, così vi saluta il vostro Paolo. Acci.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasa erba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Lavico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
9: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano.

0: mentre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: Flex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 8026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi. Adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
5: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
6: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
7: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
8: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: più. Onda Libera.
1: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, Piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
2: Olio. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
5: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
6: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
7: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice.

0: a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Sei un autista di autobus, un ferroviere? Lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltare.

0: aiutarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
1: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
4: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
5: Ehi, hai sentito che MA Supermercati ha aperto un nuovo punto vendita? Freschezza, convenienza e qualità. Cosa aspetti? Vieni a trovarci in via di Valle Muricana 576, zona Prima Porta, e scopri il tuo nuovo supermercato di fiducia. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Onda Libera.
12: Radio Onda Libera. Free Radio.
13: Free Music.

0: chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
1: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale Lanuce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
7: Basteranno 2 chili di fettuccine per oggi? Se li prendi da pasta all'uovo d'arcini, sicuramente non avanzano. Io ho provato i ravioli ricotta e spinaci. Dopo il secondo piatto ne volevo ancora. Per domenica ordino lasagne già pronte solo da infornare. E giovedì, come tradizione, gnocchi. Pasta all'uovo Podercini è a Cave, in viale Pio XII 51 e Palestrina, in via Prenestina Nuova 12. Seguici sui social.
8: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
9: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
10: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
11: Centro commerciale Lanuce. Ci sono oltre 40 negozi e 2 piani di shopping.
12: Ascolta, la gioielleria c'è.
11: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
13: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
11: Centro commerciale Lanuce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
14: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
15: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
16: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
17: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di

0: Senti che bel rumore.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude.

0: Viale Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
1: Onda Libera.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11, per acquisti online fornirecchia.com.
3: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro, prenotazione obbligatoria, date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio ore 22,

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Calice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
2: Per una cucina dinamica ed equilibrata che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
3: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
4: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
5: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
6: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. E inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
7: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
8: Devi andare in officina.
7: Quale officina?
8: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
9: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica. E dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23 al centro commerciale I Platani a Palestrina.
14: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
15: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesareo. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
16: Onda Libera. Free Radio.
17: Free Music.
18: Free Suono.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera. Free radio, free music.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Free Radio. Free Music. Onda libera.
1: Caffè.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario a due passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
3: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
5: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così te segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
6: Per primo piatto, domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
7: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli, cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
9: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
10: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
11: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Flex.com.
1: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
2: Galesso Arredamenti.
1: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
3: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
4: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate, regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli 200 euro. Vieni a trovarci nella sede di San Cesario. Esalta la tua bellezza. Per info 06 44 20 92 81. www.studiomedicosalus.it.
5: Onda Libera.
6: Radio Onda Libera. Free Radio.
5: Free Music.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare i sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
5: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Lancia Y anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
3: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
4: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
5: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
6: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specialista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
7: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
8: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, costumi da bagno e calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 30 a Palestrina, telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
9: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
12: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani. Accogliente e familiare, immersa nel verde, la struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
13: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
14: Onda Libera.
15: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

0: Onda Libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasaerba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
0: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85

0: Claudio Marchetti. Consideralo già fatto. Renew.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
2: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MT Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino, quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate tante novità per il tuo giardino, prodotti per piscina.

0: Onda Libera.
1: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino rasa erba STIHL RT4097 a soli 2.779 euro.
0: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate DMD Italia SPA. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta fino all'elettrico e al giardino. Quello

0: che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15, Maremmana Terza. MD Italia SPA. Più assistenza, meno pensieri.
1: Erboristeria San Raffaella. Qui trovi tisane e tè selezionati, aromi preziosi, alimenti per vegani e vegetariani, pensati per chi cerca leggerezza senza rinunce, integratori per sostenere energia e vitalità, prodotti per il corpo. L'erboristeria di Laura è a San Cesario in via Casilina 418.
2: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
3: Fisioterapia Somatos è leader del trattamento manuale come linfodrenaggio, kinesiterapia, osteopatia, macchinari di ultima generazione come la crioterapia ultrasuoni, onde d'urto radiali e teca. A vostra disposizione anche psicoterapia e nutrizionista. Chiamaci allo 06 95 76 082. Siamo a Zagarolo, Viale Ungheria 116. Somatos, da 30 anni, i vostri fisioterapisti di fiducia.
4: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
5: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
6: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
7: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
8: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio revival.
9: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
10: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
11: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
12: Devi andare in officina.
11: Quale officina?
12: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
13: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
14: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo presso terapia estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro.
1: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio a navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
2: Hai un'idea che ti frulla in testa? Un progetto che aspetta solo di diventare realtà? Qui, nel nostro laboratorio creativo e piccola stamperia di Frana Lab, siete tutti benvenuti. Dalla grafica alla stampa, gadget, articoli per eventi, fotografie e molto altro che uscirà dalle vostre menti. Mettici l'idea, noi ci mettiamo il cuore e il colore. Frana Lab è alla Bico in via Gaetano Scirea 23. Per contatti 06 97 24 44 91.
0: Se non vuoi perdere le foto del tuo smartphone, vieni da noi in promozione 100 foto stampate a soli 20 euro.
3: Lo Sporting San Cesario sta organizzando la prossima stagione 26-27 della Scuola Calcio Elite. Per i nuovi iscritti, ai primi 20 bambini che vengono a nome di Radio Onda Libera, in segreteria si applicherà uno sconto di ben 50 euro sulla quota.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
0: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesario, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
7: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza. Impasto a lunga maturazione. Pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Hai un problema al tuo grande elettrodomestico? No, non dovrai comprarne uno nuovo. Basta chiamare Lucarelli Service. Forno, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, frigo, nulla li spaventa. Visita il sito lucarelliservice.it o chiama allo 06 97 65 23 45. Assistenza ufficiale De Longhi, Master Kitchen, Liber, Acai.
9: Evea raddoppia! Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
10: Rebag, revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni

0: bombole metano in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
1: Cerchi una location ideale per banchetti e feste private, serate con musica live, buon cibo, braceria e pizza cotta forno a legna. Tutto questo lo trovi presso Ristorante La Stella. Con le sue ampie sale interne e spazio esterno per godere al meglio un aperitivo o cocktail della casa in totale tranquillità. Seguici per restare aggiornati sui nostri eventi. Ristorante La Stella, a Colleferro, presso Track Village. Per prenotazioni 06 977 01 47.
2: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre e solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

0: www.studiomedicosalus.it.
1: Onda libera.
2: Free radio.
1: Free music.
2: Onda libera.
3: Nel mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: Onda Libera.
1: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
2: Ore 6 del mattino, il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39.
3: Golosità. Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900. A Frosinone, via De Montirepini chilometro 5 e 600.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio.

0: posizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
1: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca, un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni, sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone, servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it, non mancare.
2: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione, c'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
0: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
4: Da Automat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
6: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 euro. Al chilo.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
8: Barlux colazione, tavola calda, aperitivi, pizza, menù pranzo sempre diversi a partire da 10 euro, con prodotti di altissima qualità che potete scoprire solo seguendo le nostre pagine social. Tutte le sere pizza in teglia o tonda, da gustare in loco o comodamente a casa. Barlux è a Palestrina, in via Gabriele D'Annunzio 21.
3: Nuova gestione per Barlux. Prenota la tua pizza o il tuo tavolo per pausa pranzo allo 06 952 71 758.
9: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
6: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
10: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia richiedi i prodotti buoni sapori, sinonimo di freschezza schiezza e qualità ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
11: Negli studi medici Salus Genovese, salute e benessere sono da sempre il nostro obiettivo. Stop alla cellulite. Per questa estate regalati un trattamento di criolipolisi a un prezzo speciale di soli

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961, papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online, fornirecchia.com.
2: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 7 e 21 settembre, 5 e 19 ottobre.
3: Al Fornaio Bakery troverete tradizione e modernità, prodotti da forno, dolci e salati, specialità siciliane, prodotti senza glutine e tavoli sia interni che esterni. Per gustare le nostre specialità, qui in nostra compagnia. Aperti da lunedì al

0: sabato, il weekend anche dopo cena. Il Fornaio Bakery ad Olevano Romano, piazza Umberto I 25. Per tutti gli ascoltatori sconto del 15%.
1: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio, dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
2: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito, con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Hai un'azienda e passi più tempo inserendo dati invece di far crescere il tuo business? Innovation Lab realizza soluzioni gestionali su misura e automatizza le attività per risparmiare tempo e ridurre i costi. Richiedi una consulenza gratuita allo 06 56 56 98 86 o vai su innovationlab.it, il partner tecnologico per far crescere la tua azienda.
2: Quante novità in casa Fiat? Le troverete tutte da Lupicuti Auto. Nuova Fiat 600 e Lancia Y

0: Grande Panda, 600, Lancia Y, anche con motori ibridi e cambio automatico. Assicurati la tua nuova auto al miglior prezzo. Da Lupicuti Auto.
1: Lupicuti Auto.
0: A Colleferro, Corso Giuseppe Garibaldi.
2: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 euro al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
3: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
4: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
5: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
6: Villa del Sorriso di Renzo Arca è una residenza per anziani, accogliente e familiare, immersa nel verde. La struttura è in grado di garantire i bisogni primari e sanitari grazie al personale presente H24. L'equipe lavora con professionalità ed esperienza. Per info 392 63 97 207.
5: Villa del Sorriso è presente con due strutture, a Olevano Romano ed una a Roviano.
7: La farmacia Iplatani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia Iplatani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta a tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto

0: fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti. Supermercati
3: accendi il risparmio con le nostre offerte caldissime. Fino al 30 giugno, Cirio olio extravergine di oliva un litro a 3,99 euro e Pantene shampoo 250 ml, balsamo 200 ml, due pezzi a 3,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
4: Onda Libera, Radio Onda Libera, Free Radio,
5: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: libera. Free Radio, Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: Italia.
1: Onda Libera.
2: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
3: Olio.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito.

0: completo con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montilepini chilometro 5 e 600.
2: In Vino Veritas vi aspetta, ragazzi, per aperitivi, apericena e panini gourmand accompagnati dal vostro calice preferito o cocktail. Tra le nostre specialità, tiella di gaeta, mozzarella di bufala DOP, taglieri, salumi e formaggi, pastiera napoletana e molto altro. Siamo a Palestrina, centro storico, piazza Garibaldi, aperto fino a tarda serata, martedì chiuso, riposo settimanale. Seguiteci e riservatevi il vostro tavolo.
3: Da Gemma Clinic scopri Cryo Lipo Sculpt, il trattamento snellente per il rimodellamento della silhouette che riduce l'adipe localizzato mediante l'azione del freddo. In soli 45 minuti puoi dire addio ai cuscinetti adiposi. Cryo Lipo Sculpt, l'evoluzione della criolipolisi. Puoi fidarti. Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
4: NC Street, il negozio di abbigliamento che fa felici tutti i giovani, ragazzi e ragazze. Moda, eleganza, sportività. Troverete il vostro outfit perfetto al giusto prezzo, con la comodità di provare senza acquistare a scatola chiusa. Vi aspettiamo a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 159A. NC Street, ti sta perfetto.
5: Con la bella stagione tornano le imperdibili offerte primavera estate di MD Italia S.P.A. Dal 22 maggio al 12 settembre è il momento giusto per i tuoi progetti, per la casa, il giardino, per interni ed esterni, dallo showroom all'impiantistica, dal colore alla ferramenta, fino all'elettrico e al giardino. Quello che ti serve in un unico punto di riferimento. E per l'estate, tante novità. Novità per il tuo giardino, prodotti per piscine, accessori e prodotti per auto. Tutto per le tue grigliate all'aperto, con barbecue, forni e tanto altro. Ti aspettiamo a Zagarolo in via Colle Gentile 91 e a San Cesario via Maurizio Iaconelli 15 in Maremmana Terza. MD Italia S.P.A. Più assistenza, meno pensieri.
6: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36. In

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto. Spia gialla fissa, spia rossa lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
7: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova

0: costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
1: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
2: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Dal 2 al 5 luglio torna la decima festa dell'enogastronomia Cellittata Larianese. Gli stands gastronomici saranno gestiti da ristoranti di Lariano con i gustosissimi cellitti, pasta fresca fatta a mano, arrosticini di pecora e tante altre specialità. Tutte le sere spettacoli musicali e scuole di danza. Domenica 5 luglio, ore 22.

0: www.comitatoaradinorma.it.
1: Ehi bambini! Siete pronti a far parte del centro estivo The Village Sporting San Cesario? Se hai dai 6 ai 13 anni, ti aspettiamo dall'8 giugno fino al 31 luglio. Faremo escursioni, sport, piscina e gli splendidi saggi finali. Prezzo per una settimana, a partire da 60 euro se scegli la formula mensile. Dalle 7.45 alle 16.30 con pranzo al sacco. Per tutte le promo e informazioni, seguici sulle pagine social e contattaci. The Village Centro Estivo Sporting San Cesario, in via del Campo Sportivo 2.
2: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
5: Scacco Matto, Barta Bacchi Ricevitoria, locale grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
6: Goldmax, da noi puoi vendere oro, argento, diamanti, trasformandoli immediatamente in denaro contante al miglior prezzo di mercato, in totale anonimato e sicurezza nel nostro locale. Puoi acquistare gioielli nuovi mai usati, oppure diamanti certificati e orologi di lusso. Puoi anche creare il tuo gioiello preferito grazie al nostro laboratorio orafo. Goldmax, a San Cesario, in via Filippo Corridoni 122.
7: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
8: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesario in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
9: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno.

0: Tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
1: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
2: Ho la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
3: Grandi offerte. Maialino 12,99 euro al chilo, coppie cosce di pollo 5,99 euro al chilo, fettine scelte di vitellone 13,99 euro al chilo, bistecca fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
4: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Evea raddoppia. Oltre il bar di San Cesario, in via Maremmana, nuova location a Monte Porzio Catone, in via Fontana Candida 5, pensata per i palati più esigenti. Bar, ristorazione, braceria e pizza tonda romana cotta al forno a legna. Menù riservati per i nostri clienti. Pranzo e cena alla carta. Aperti sempre dalle 5 del mattino fino a tarda sera. Tutti i venerdì, serata karaoke.
6: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Ti aspettiamo a giugno con uno sconto del 20% sulla tua visita ortopedica. L'iniziativa è a cura del dottor Murgante, medico specialista in ortopedia presso l'ospedale Coniugi Bernardini di Palestrina e l'ospedale Delfino Parodi di Colleferro. Prenota ora al numero 06 95 34 574. Siamo in via Ungheria, Palestrina. Accesso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
7: Onda Libera. Sei su Onda Libera. Free Radio.
8: Free Music. Quando

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Quest'estate regala di una pausa di relax nel cuore di Bellegra. Ti aspetta Panorama Pool, la piscina immersa nel verde, ideale per famiglie, ragazzi e bambini. Al nostro interno trovi la Casa del Pellegrino, il luogo perfetto per una colazione, un pranzo veloce, un gelato o un aperitivo al tramonto a bordo piscina. Sole, acqua, divertimento e gusto in un'unica location. Panorama Pool a Bellegra, in via Vitellia, presso il campo sportivo.
2: C'è un luogo dove i sapori veri non passano mai di moda. Ristorante Il Carice. Si ritorna alle tradizioni con la cucina romana. Pane, primi e dolci fatti con le nostre mani. Vi aspettiamo pranzo e cena in Piazza della Libertà 13 a Labico. Riposiamo il martedì e il mercoledì. Ristorante Il Calice. Prenota il tuo tavolo al 351 408 38 61.
3: Il 4 luglio non prendete impegni, perché a Valmontone torna la magia della Notte Bianca. Un evento straordinario dei passi da Roma, con degustazioni gratuite di prodotti tipici, musica dal vivo, spettacoli, animazione e tanto divertimento per tutti. Notte Bianca delle degustazioni. Sabato 4 luglio dalle ore 19 a Valmontone. Servizio navetta gratuito per tutta la serata. Info su prolocovalmontone.it. Non mancare.
4: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
5: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
6: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Con la bella stagione, pulci e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione

0: L'azione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta.

0: 77 21 96 287.
1: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più tagliasiepe più potatore più prolunga.
3: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
4: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
5: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
7: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM. Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
10: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
11: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
12: Gli studi medici Salus Genovese sono sempre all'avanguardia. Prepara e difendi la tua pelle per l'estate con Hydra Facial, un trattamento innovativo che sfoglia, purifica e rigenera la tua pelle per un viso più giovane e luminoso a partire da soli 130 euro. Approfitta subito dell'offerta

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: 61 artisti alle semifinali live. Le semifinali live. Sono 13 finalisti sul palco. Il cerchio si chiude. Chiude. Arriva la finalissima del Primigenia Music Awards. Direzione artistica Pippo Rinaldi Caballà. In giuria Michele Monina, Roberto Trinci e Tony Canto. Sul palco il live dell'ospite d'eccezione, Rancore. Segui la diretta dell'evento su Radio Onda Libera, la radio ufficiale. Il verdetto sabato 25 luglio, ore 21:30, Piazza Regina Margherita a Palestrina. Non mancare!
2: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44. E fino al 30 giugno approfitta delle offerte, come il tratturino Raserba STIHL RT4097 a soli 2779 euro.
3: Associazione Culturale Ottavio Stazzi, con il patrocinio del Comune di San Cesario, organizza il 3, 4 e 5 luglio Festa in Piazza, 15ª edizione, con musica, cibo e divertimento per tutti. A Colle San Pietro, Casa Romana San Cesario. Domenica 5 luglio, ore 21, spettacolo di cabaret con Gabriele Cirilli.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
5: Grandi offerte! Maialino 12,99 € al chilo. Coppie cosce di pollo 5,99 € al chilo. Fettine scelte di vitellone 13,99 € al chilo. Bistecca fracosta di vitella 11,99 € al chilo.
6: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili. Il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
8: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
9: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci, ordina una spina.

0: Gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno? E mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
1: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale. Aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
7: Onda Libera.
8: Free Radio.
7: Free Music.
8: Onda Libera.
9: Sto pensando.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A giugno arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize.

0: Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
1: È un'iniziativa della concessionaria Renault Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via De Montilepini chilometro 5 e 600.
2: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
4: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
5: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
3: La spesa intelligente.
6: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
6: Quale officina?
4: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4. Aperti tutti i giorni.
7: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
8: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
9: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 74 5 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
1: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è.
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
13: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
1: Siamo anche ritiro pacchi Amazon.
14: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
15: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
16: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
17: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
18: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Eletrau, auto. CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria. Anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola. In via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle

0: 14 alle 19, il sabato 8:30-14. Per info 06 95 31 20 01.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Farmacie Genovese, sempre aperte H24 nelle sedi di Zagarolo e San Cesare.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: 90.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: a Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music. Okay.

0: sei su Onda Libera. Free Radio.
1: Free Music.

0: Ma che so di caffà?
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: You think you've got the stuff?